0: Rádio Encantado apresenta A Voz da Itália, um programa que resgata o melhor da música italiana.
1: Opa, 12 minuti che manca adesso pai dias e buongiorno. Adesso tem il programma La Voce d'Italia qua con la compagnia di Daniel Alves. In cui c'è il giorno 2 di agosto, il giorno del prete, al giorno di uomini. Allora a tutti quanti un conforto, un buongiorno, il desiderio di un buon fine settimana e anche una settimana buona di lavoro, di salute. Parlando in salute, salutare qua i nostri patrocinatori, qui là di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça e anche Oral Unique. Dopo parliamo di più sopra i nostri patrocinatori. E se volete partecipare al programma 37 51 15 80 o manda una messaggio di testo qua al numero 9 99 88 15 43. Specialmente là per il nostro amico là, de, come che dice qua, buongiorno Bigo, buongiorno a tutti quanti. Una benedetta domenica a tutti, sempre di ascoltare Radio Incantato, Rubens de Pinda Magnongaba, San Paolo. Cominciamo qua a parte musicale questa mattina. Una bella giornata, e poi qual è la temperatura, se quanti? Di più di 20 gradi, Specialmente là per il nostro amico Loresi Valer e a Maria Valer della linea San Brás e là per il nostro amico Rubens de Pinda Monyangaba. Buongiorno!

Alle 10:02 avanti qua col nostro programma in nome di Oral Unichi. Tutto rangiarti i denti, andavi qui i denti nuovi, passate a Oral Unichi. Le quante a Rua Duque di Cascia, sento di incantato di scorrere la agenda la Navaglia Son col dottor Riccardo Rutzen. Un conforte buongiorno, un saluto là per il dottor Riccardo Rutzen, là della Oral Unichi, gente professionale che lavora nell'area di odontologia, clinica premium, di alta tecnologia, le quante la Oral Unichi. Telefoniche là 9 97 99 94 00. Oral Unichi, buongiorno qua qui là della Oral Unichi. Anche a parlare qua in nome del mercato da Prassa, noi chiede sempre che le patate dolci cucinate al forno, che è una meraviglia, sicuro, pan appena fatto, e tutta la linea di prodotti di orti, frutti, come salata, radici, cicorie, pomidori, cucumeri, tutto senza adubo chimico, anche mangioca, becche pelata senza scorza, e tutti i prodotti del supermercato e del mercato da Prassa. Succatei, sucche del col, fasoi appena catai su, ma un spettacolo appena, oh, l'altro mercato da Prassa è così. Passa là, mercato da Prassa, quanta schiena da piazza, sento di incantato. Saluto la Paira Sema, la Paiva Isalino, Isalino buongiorno, e anche la Paira Daniella. Guarda qua, parliamo in nome di Daniel Veicolos, Vuoi truccare la tua auto, finanziarlo, guarda qua, l'altra Daniel Veicolos. Te dai una entrata e ristante te paghi in 21 pagamenti del cartone. Ancora te dà l'auto col tanque pieno di gasolina. Porco, ma è una promozione della Daniel Veicolos, 21 prestazioni per pagare, te paghi il cartone, 21 mesi per pagare. Porco, ma stella. E ancora il tanque pieno di gasolina. Daniel Veicolos, quando una banda a lombarda elettronica incantato, telefono che là il numero 09 80 25 24 57. Confianza e qualità le là con Daniel Veicolos, là con la Sandra, là con Daniel, là con Ademar Butzen, buongiorno, sto conforto qui là della Daniel Veicolos. Passa là che ti fai un buon negozio perché sei gente seria, Ristorante e pizzeria Piattello, mangiare bene e pagare un prezzo giusto, letti ristorante e pizzeria Piattello, quante a rua padre in scelta, sento di incantato, sempre al mesdì. In forma di buffet, che è il gustoso mangiare tipico italiano, che si anche a te l'intrega, basta telefonare là 992 99 75 14. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento, adesso con una loggia nuova, ecco, con grande promozione di tutta la linea di ferraggi e ferramentas, che si anche a tutta la linea Stanley, ferramentas elettrica e a batteria, se in 10 pagamenti senza giuro, tu comprate tinta coral, te la paghi con 10% di sconto, e anche a tutta la linea MOR, e la linea di ferraggi, ferramentas, materiale elettrico, idraulico, che è tutta la linea di prodotti per la piscina, tanto parento dell'acqua come attorno a piscina, Tecati di Giordani e compagnia, tutta la linea di prodotti Svonder, tubo galvanizzato, connessione, generatori di energia, in Giordani e compagnia. Adesso te la nuova direzione là, davanti a piazza del centro di incantati, 600 anni di credibilità e buon attendimento, anche in nome del Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Attenzione agricoltori, le ordini cominciano a smisciarti a terra, perché il giorno 2 di agosto in cui l'ante a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale, c'è tutta la linea di difensivi agricoli, fertilizzanti, di semenze di milio, di soia, di pastaggio, cosa che ti occorre, tutte semenze selezionate. Peccati anche a tutta la linea di nutrizione animale, medicamenti, tutta la linea PET, tutta la linea veterinaria, giratori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motosere, lapa a colonia, peccati tutte cose che ti occorre, tanto a colonia come a città. Anche giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, lecta a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. E tante altre robe, poi è un shopping qua di incantato. Tenete in mente, Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Questi qua sono i nostri patrocinatori qua del programma La Voce d'Italia. L'appa Luis Carlos De Vitte, l'appa Jonas El Celso Marcolin dell'Agropecuaria Marcolin, all'Eleco là di Musun, anche al Clidio Schultz là di Campinas di ascoltare il programma. Grazie per la compagnia. Mio amico Luciano Xavier a Soghero, e anche là per la Vera là del mercato Potric di ascoltare il programma, grazie per accompagnare il tuo conforto. A Cleide Tasca, buongiorno Cleide, buona domenica, il Signore te benedisse, grazie per accompagnare.
Buongiorno Migolin, moro a fondo della sonata qui fratelli Casagrande e Zigo Zago. Qual è il Gerson Casagrande della linea Cordigliera Anta Gorda? Grazie Gerson, buona domenica, un saluto grande. Anche là parla Adriane Gobbi di ascoltare il programma, salute e pace. Romildo Pilacci, là della linea Nostro Signore Carmo, no, la linea Nostro Caravaggio, Coronel Pilar, il Fiol Vandemir, anche grazie per la compagnia. Un strucon fortissimo. L'appal Danilo e la Rosa Formentini, linea San Paolo, Coronel Pilar, anche l'appa Zildo Benini, piantatore di Ua. Zecca Formentini, buongiorno, come che stai? Ben, allora sta buono. E anche l'appa Olavo Formentini, gente che ascolta il programma La Voce d'Italia, grazie per la compagnia. Adesso sei le 10 e quanti minuti? Perché? Le 10 e 8 minuti, buongiorno. Ah, spara qua, prima specialmente l'appa Reinaldo Bonato, a Parona Ana, grazie per la compagnia, l'appa tutta quanta la sua famiglia, la senta giù attorno al fuoco, a Polenta Bustolana, Siapa, Dio che fa colazione, grazie per la compagnia, l'appa la famiglia Bonato, la famiglia là del dottor Reinaldo Bonato, con la musica, chi vuol? La Colombina, se possibile, con Ragazzi dei Monti, buongiorno.

Alle 10:26 minuti, specialmente là per Reinaldo e Anair Bonato, là di Mussum, che ascolta il programma, grande ascoltatore del nostro programma, Anair Capriccia, un truco forte. Guarda qua, ciò, a dirti che il giorno 2, che sei, quando che va a essere, è stato ieri, in cui il giorno 2, che sei grande festa del Bairro Santa Clara, in onore a Santa Clara, Adesso ora qua comincia la messa da mesi che deve mangiare a volontà, date il Bairro Santa Clara. Al giorno 7 anche va a essere vendre, che se filò in Cocchero Basso, grande filò in Cocchero Basso, vendere di sera. E anche al giorno 8, che se festa di Santo Agostino, no, il giorno 23, Santo Agostino il giorno 23. Il giorno 23, grande festa. Che sia processione, che sia messa, che sia soraspa al mesdì, contagio regressivo e congiunto Barbarella da mesdì, e anche affisce la direttoria, la barberia Fabri, la farmacia Planalto, la lasceria Ponte 1 del Deco e anche il mercato Potric, il giorno 23, l'ora di questo mese. Grande festa in onore a Santo Agostino, che sia anche al giorno 9, mamma mia, giorno 9 lei. Opa, attenzione, domenica che viene grande festanza, Festa grande là del Bairro San Giuseppe, San Giovanni Scalabrini, là del nostro amico Gilmari Pader, Mingo Solin, Dio che organizza una festa grande, Di qua, guarda, Gilmari che sta qua, buongiorno amico, vuoi partecipare del disnar del Bairro Scalabrini? Difficile, è poche fiche ancora da vendere, Gilmari? Allora feve sventi per comprare la fiscia che domenica che viene, che è grande festa là del Bairro Scalabrini, festa di Giovan Battista Scalabrini, è domenica che viene, capricci, allora che le poche fisce ancora a vendere, e il giorno anche 26 di agosto, il giorno 16 di agosto, che è festa della linea San Roque, fiscia te cati per comprare là della Construvale, e il giorno 16 grande festa della linea San Roque. Anche a dire che giorno 8, che va a essere l'ora, giorno 8 va a essere sabato che viene, che si è sento dove? Dante la linea Argola, che si è, come si chiama? Ballada retro. Mamma mia, cioè Ireno Bagatini, buongiorno, truco forte. Che è una festa costita con la musica di Stiani in Coresco, qui c'è 8 a sera. Che si è là, la musica di Stiani, dopo che si è show con il nostro amico, qua, come che è? Il nostro amico della radio qua. Ah sì, com'è che va da un show la linea Argola, chi che è che dà il show, il nostro amico qua della radio, Chris Costa va da un show la linea Argola sabato che viene. Opa là, saluto grande là per il nostro amico Chris Costa, quanca che sei che qua, buongiorno Biglin, mettere una bella musica se possibile, il vecchio il Vin Le Bon, chi che è, Antenor dalla Libera, buongiorno, struconforte. Ne ho di capitano e a Marlene del Bairro Planalto, di chi ascolta il programma, qua carica del fuoco, che hai pilota pronta, grazie per compiere la paneodia, anche la palla Marlene, un strucon forte. Nilce Enica, domanda nazionale per tutta quanta sua famiglia, per suo fratello e Nestor Sciucchi, là di Musum. Grazie, saluto la Nilce Enica, Anche per chi è ancora qua? Perché guardiamo qua per i nostri amici qua, del nostro cellulare, ora lì che bellezza, Che se nostro amico, opa, Redovino Somensi, buongiorno! Com'è che vai, firme? Buongiorno, tutto pulito. Io ascoltare il programma in bella torre, mi e mio nipoto Teo. Ah, Teo, buongiorno Teo, com'è che vai? E il nonno Redovino, si capriccia? Capriccia la Redovino, su conforte, là pal Redovino, là pal mare, là pal Teo. Grazie Redo, su conforte. Anche la pa Alessandro Bratti, buongiorno Alessandro, la pa la Fatima, gente buona, su confortissimo. Buongiorno Bigolin, parabén pa il giorno del. Parabén pa me pare Olimpio Fontana, i fiori Francesco Fontana, Irasema, Giora, Teresina Vianini, Esendo, i nipoti e tutti quanti che mandano la musica italiana, Opa là, parabén allora. Su conforte, parabén. Danilo è lì, come vai Danilo? Pulito Danilo, gente buona, maratonista Danilo Vianini, là della barra da sconta, buongiorno, su conforte. Buongiorno Bigolin, buona domenica per tutti noi altri, chi che è qua? Agost,
Agostinho? Agostinho Bouvier? Opa, Agostinho Bouvier! Buongiorno, Agostinho! Strucon forte! Tu que regala arte, Dom Martelo, para andar sui alti, tchol, é com nosso amigo Agostinho Marcos Bouvier, lá tem bairro Planalto. Martelinho de ouro, Arte Dom Martelo com Agostinho Bouvier. Buongiorno, malo fora. Uma bela música italiana lá para Agostinho Bouvier. Buongiorno, Bigolinho. Manda na sonada para Zé Cateló, que ele é Faiani Coia, Zeca, ganhar um convidado para Sorasco. Opa, Zé Cateló. Buongiorno, lá da linha quarta, Antagorda. Zé Cateló de aniversário. É morto na vaca e na piegura para coelho. É aqui que manda Alessio Fradel, Antônio Teló. Opa, Antoninho. Como é que vai, Antoninho? Firme e forte. Tá bom, Laura. Graças para acompanhar lá para Antoninho Teló, com a de linha Cabral Buro Feio. Especialmente lá para Zé Cateló de aniversário, Ah, tá. Para com a Lapa Roque, Agostini, Anícia, Roberta, Jéssica, lá de La Fruteira 21, Roca Sales, suíto, suíto, com um grande supermercado, Lá de Roca Sales, lá para nosso amigo Roque Agostini. Lá para Adriano Bombassaro, a Vilma, lá do Jacarezinho, graças para acompanhar um trucão forte, de soltar o programa. Lá para a Nona Nholina, de Carlos Barbosa, que ia soltar o programa. Tem Coracuá. Odair Bernardi, Luciana Baronio Bernardi, linha Luciano Conedera. Mandar um saluto grande anche alla família Gali, lá del Mercado Gali de Vespasiano Correia, grazie pra companhia. Lá pra Beninha Bonfandini, Bar del Guaporé. E anche lá pra Giselle Daldrovandi, bairro Santa Clara. Leonardo Scaravonati, lá da Rui Gustalta, buongiorno. E ancora qua. Lá pra Ana Versetti. Opa, buongiorno, lá para Ana, de escutar o programa Mussu, insieme com a Carlinha Girardi, anche lá para Leotério Lanari, graças para a companhia da família Versetti e para a família Lorenzon, em nome de Leotério, graças para a companhia. Luiz Cavalli, buongiorno, D'Argela Dadal, del supermercado Dália. Avelino Radaeli, buongiorno, Avelino, como é que vai? Firme e forte come um palanco. Vicente Basso, de Dottor Riccardo, de escutar o programa, graças, um saluto grande. Vemo o seguinte, Maracuá. Daniel, bola fora na bela música italiana, dopo ritorniamo col programma La Voce d'Italia, qua parada incantata questa mattina, il giorno 2 di agosto. Buongiorno.

romántica con il nostro programma, Un saluto grande là per Piero Pivatto della linea Assunção, Coronel Pilar, grazie per la compagnia. Là per Romeo Martinazzo di ascoltare il programma, salute e pace. Abbiamo anche qua, chi ancora qua? Italina Teixeira, da Bar de Coqueiro, domanda sonata per sua sobrina Fátima Scartesini, che ha fai anni in coi. Parabéns, Fátima, salute e pace. Un strucon fortissimo, grazie per la compagnia, Abbiamo qua, buongiorno Bigolin, Lourdes Fontana de Garibaldi, ciao, opa Lourdes, insieme con la famiglia, il fiol Sandro, la nora Amanda, il nipote Bernardo e anche la Lorena. Una musica per tutti quanti ascoltatori, la Palurde Fontana, la de Garibaldi, io che ascoltare il programma, grazie per accompagnare la Palurde. E anche la Nelson Felicetti, grazie per compagnia. La Pala Simone Mara Rissi, di ascoltare il programma, salute e pace. La Pala Alexandre Bratia Fatima, la Pala Carlos Alberto Busa, la Pala Rubens Pedretti, buongiorno Rubens, un strucon forte. La Pala Vanelli Marconi a Dionete, la su del suo sito di Vespasiano Corea, grazie per la compagnia. Un saluto grande, un saluto anche alla Pala Elena Durentino Mirandoli, la Pala Demir Melotti, la Pardolfo Flecchi Iapina, buongiorno, grazie per accompagnare Dolfo, un strucon forte. Andiamo un strucon anche la Pala Irene Bagattini, la Paneuri Pasquetti, buongiorno Neuri, un buongiorno a Paneuri e tutta quanta la sua famiglia, la Gilmar Pedarsini, Colorindo e la Leontina Zanella di ascoltare il programma, Neuro di Cesare, la del Boccato Lanci, anche la Pal Giovanni e l'André della Mundial Tintas. Abbiamo il seguente, vai qua, salutare i nostri patrocinatori, Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristorante e pizzeria Piattello, e ci cagli qui, chi poi ce l'ha i soldi tutti i mesi per il programma La Voce d'Italia, quella di Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça e anche Oral Unichi, un saluto là per Riccardo Rutzen, là della Oral Unichi, anche là per Eugenio Senter di Antagorda, buongiorno, grazie per la compagnia, là per la Vera Bagattini, là per Luis Piva, per sua donna Lourdes Piva. E anche Lirio Kapler, là del Bayron Battingon, Roca Sales. Alle 10:50 minuti, buongiorno.

Sono le 11:13 minuti, solo per rettificare qua, dite che Egidio Villa è di Strela? No, di Strela è Joan Villa, Egidio è della linea Maracanã, caro da Dio, allora un saluto, scusami Egidio, Egidio Villa con Sorasco del Fogo, perché l'ante la linea Maracanã, Molto di gente, dai te mangia fuori Sataroni con Egidio, è un suo conforto, grazie per accompagnare Egidio, anche là per Hernando Bortolini, per sua mamma Tarasina Bortolini, là di Marco Rama, nostro conforto Hernando, là del Vin Don Miguel, grazie là per Hernando Bortolini, là per Tarasina Bortolini, nostro conforto, anche là per Renato Fontana, la Laisa e la Elisa, alle 11:14 minuti.

0: Bom dia, Rádio Cantado. Estamos escutando também e curtindo as músicas italianas e tomando um chimarrão. Somos alemão.
1: Talvez alguém manda uma música pra nós, hein? Vem, caprichada. Eu vou casar, esse mês eu vou casar. Com a minha esposa, amarga.
2: Ah, seu marido é com a sua esposa, hein? Oh, tá bom, Laura? Vai qua, avanti col programma qua, alle 11:22 minuti e mezzo, manda che su conforto là per chi è? Là per noi che siamo qua, là per la Carla, com'è che è messo nada? Manda che sia molto grande là per Ademir Buffon, sa come mi ha messo nada Ademir Buffon? Ademir, scusami allora, Là per Ademir Buffon, bairro Lambari, gente, buona di ascoltare il programma, Ademir Buffon, buongiorno, grazie per accompagnare il nostro conforto, buona domenica a partire tutta quanta altra gente, Mandiamo su con anche là per Edinei Selli, là di San Valentino Sul, buongiorno. E il prete Osmar Coppi, là di Cornel Pilar, di ascoltare il programma, grazie per compagnia. Là per Ennio Resing, anche a donna Marilene. Un su con forte, Darcia Genil de Brandão. Di ascoltare il programma, anche gente. Allora un saluto grande, grazie per compagnia. E mandare un su con forte anche là per Nestor Benini, là da stazione rodoviaria, là da Lanceria, là per Tia Ida, La Palgeri, Jerry Kostic, e anche la Pala Alide, buongiorno, la Palgeri, Alide, Nestor Benini, tutta quanta sua gente là della stazione della Lanceria, da stazione rodoviaria. La Paleonir Robadoschi, festa e festa e festa, deve apposentare, cari di Dio, chi che io tengo ancora, festa e festa, grazie, un saluto grande. La Pal John Luis Joris e la Elena Joris, là da linea giù di Castillo, Rocca Salles, di ascoltare il programma. E anche là per mio amico Zeni e il Calvi che fa dupla sertaneggia. No, canta di tutto che gente lì, non è solo sertaneggia. Viene fuori di tutto, in brasiliano, in alemano, per tutto. Là per Aristides Zamboni, buongiorno Aristides. E anche là per Sofiola, dentista di Elia Zamboni, buongiorno, grazie per compagnia. Là per il capitano del Sorvelato. Salute e pace, Mandiamo su conforto anche là per il prete Ezequiel Perin, là di Cruzeiro do Sul, di ascoltare il programma. Grazie per accompagnare la palprete Ezequiel Perin. E la pa Moisés, là del mercato, là da Elia Antagorda. Moisés Granville, buongiorno. Lui che dice che fa grosso di lancio. Il meglio grosso che ti cati è là del Moisés Granville. Mamma mia, che grosso di buoni che fa quell'uomo lì. Anche là per la Patrizia, là per la Popina, la Anna Ligia. Buongiorno. Gente là di Antagorda, grazie per accompagnare. Buongiorno, Migolin. Tutto bene? Sicuro, mi sto bene, e ti. Mande che un allo là per la galera Valle 7 di settembre, là per mio grande amore il Nene, là per tutte quante mie amiche del Macaco e dei miei fratelli, Renato, Leandro, Leonardo e anche il Daniel e a tutti quanti che ascoltano il tuo programma, là per mio sogro, a Don e la Ira Semana, buona domenica a tutti e anche per la mia mamma Gemma e per il Benjamin. Amo tanto, sicuro. E parvalti da radio, grazie, un strucco forte. Ivanette Formentini che ha mandato che mi sia qua. Grazie, Ivanette, partì là per il famoso Nenè e tutta quanta altra gente. Buongiorno, Bigolin. Stiamo di ascoltare il tuo programma. Chi che è? Sandra Biliardi, buongiorno, Sandra. Là per il vecchio, anche un strucco forte. Mio amico Marcelino, Marcelino è gente buona di ascoltare il programma, Marcelino. Grazie, Marcelino, capriccia, Capriccia, Marcelino. Buongiorno, buongiorno. Anche un buongiorno là per il dottor Nedio Castoldi. Buongiorno, Nedio. Grazie per accompagnare il programma. Là per Agostino Bovia della Arte, Don Martello. Buongiorno, grazie per accompagnare. Là per Flavio Villa, linea Capoeirinha, Relvado, di ascoltare il programma. Grazie. Edinei Zanon. Com'è che la va? Firme e forte là da Barra del Giacaré di ascoltare il programma. Aristeo De Conto, Corallo Intaccante a Radio Incantato. Gilmar Possebon. Là della Pesciaria PL. E anche là Paleandro, là da Eli, il famoso Carapiscio. Buongiorno. Cerilo Soave. Musung, Musung, grazie. Cerilo Soave, gente buona. E anche là per Marcos della Luciane Franchini. Ade Musum, da Polavo Agostini, da Pairto Agostini, grazie per accompagnare la famiglia Agostini di Campinhos, E anche là per chi è qua, ancora qua? La Maria Salete Tristacci Bigolin, gente buona, là dove è? Santa Teresa, De Santa Teresa. Graças para a companhia lá, para a família Tristati e a família Bigolini de Santa Teresa. Aqui em Coraquá. Lá para Moacir Santin. Bom dia, Moacir. Graças para a companhia. E lá para Valmir Brum de Putinga. Anca lá para Ângelo Forte, lá na Forte de Putinga. Graças para a companhia. E mandamos tudo com forte anca lá para a Jocinara Von Bostel. É, e somoroso Henrique Mesomo. Da Panereu Janizini, a Silvana. Graças a gente que é o lado do baldo, Luiz Zamboni e a Luísa Bergamaschi. Bom dia. Zelindo Copi, como é que vai? Cento e passa via anni, velho, que estou com forte. Graças para a companhia da para Zelindo Copi, que ele vai fazer 102 anni. Ele é furbo como ele gado de piombo, ancora, Forte e firme. Lá para Carlo Furlaneto e anche lá para Enuir D'Altoé e la Gione. Buongiorno. Alle 11:28 minuti.

Toca adesso 14 minuti parmesdì in nome di Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, che ti cade tutta la linea di generatore di energia, lavatore di alta pressione, ti cade i rossaderi, motosere, tutta la linea difensivi agricola, valti coloni, agricoltori che occorre difensivi agricola, fertilizzanti là per la lavora, anche semenze selezionate di miglio, di soia, cosa che ti occorre di semenze, passati a Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, là ti cade anche tutta la linea di maniare per le bestiolette, medicamenti, veterinaria, tutta la linea pet e anche giardinaggio e floricoltura. Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, tem a rua Padre Anchieta, 400 de Encantado. Oral Unique, implantes dentários com a Encantado, quer dizer, na clínica premium com alta tecnologia e tomografia computadorizada. Você sente nhanca mal para arranjar-te dente. Profissionais, e te faz uma avaliação lá com o Dr. Ricardo Rutzen. Agora passa ali, lente na rua Duque de Caxias, 400 de Encantado. Telefone que prima, lá para o Oral Unique. O número é 997-99-9400. 997-99-9400. Te bebia que te pare bom, dopo com o dente novo. Passa lá. Lente na rua Duque de Caxias, 400 de Encantado. Te digo na roba, tique de sua casa. Vou trocar alto auto. Se tem ideia, se tem fé de trocar o auto, passe a Daniel Veículo, certo? Por quê? Lá quer dizer, taxa especial, uma entrada e restante te pague em 21 pagamentos. Tu capiu? Encore te dá o auto com o tanque pieno de gasolina. Logo não tem tempo de. Não está a perder tempo. Passa lá de Daniel Veículo. De quanto é a RE 129? De na banda lombada eletrônica. Al número de telefone, WhatsApp, levar aqui a 9 80 25 24 57. Daniel Veículos, il programma La Voce d'Italia. Anche in nome di chi è qua? In nome di Giordani e compagnia. Adesso con una logica, una roppaggia nuova, cioè, opa là. Adesso ai verdi a mattina alle 7:30, sera sol che a sera 7 senza sarà al mesdì. Perché? Per meglio tende la sua clientela. E che è una promozione con tutta la linea di ferramentas elettriche e a batteria. In 10 pagamenti senza giuro, approfittate gente. E che c'è ancora anche la promozione di tinta coral e anche tutta la linea MOR. Tu capito? Tinta coral e tutta la linea MOR con 10% di sconto. Passa là, Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento. Un saluto anche là del ristorante Pizzeria Piatello, qui là del mercato da Praça. I nostri patrocinatori di questo programma. E dire anche di che sei qua ancora di dire. Ah sì, vara qua. Jair Bushi e a sua parola da dire. In progresso di ascoltare il programma. Opa Jair, un suo conforto partita anche là per la tua parola. Grazie per accompagnare il nostro programma. Grazie, un saluto grande. E di che ancora qua? Italina Teixeira della Bar del Cocchero. Domanda la musica per sua sobrina Fatima Scartesini che fa gli anni in coia, Fatima, parabéns. Grazie, un saluto grandissimo, E ancora che sei anche qua. Oi Bigolin, buongiorno, male una sonata panuanti alemani. Qua principalmente per la mia mamma Almut, Jorge Mastel, che non perde mai un programma. Siamo da linea Costanzia. Ho visto, sto con forte, grazie a tutta quanta sua gente della linea Costanzia, principalmente i tedeschi, gli alemani, grazie per compagnia. Buongiorno Bigolin, mandi che sto avanti qua alemani, i tedeschi, anzi quella stessa roba. Gli alemani, là per mia mamma a Almut, ecco là della linea, com'è che è? Costanzia, Rocca Sales, Buongiorno a tutti là di Rocca Sales, là della linea Costanzia, grazie per compagnia i tedeschi là. Buongiorno Bigolin, voglio offrire la sonata per la mia mamma Maria Strapason di Rocca Sales e anche per i miei fratelli e anche per i miei cugnati e anche per i miei sobrini con una bella musica italiana. Eccola, chi che manda lei la Rosa De Moura. Grazie Rosa, un saluto grande anche per te, grazie per la compagnia. E un seguente va qua, è ora di andare avanti perché ora vogliamo ringraziare qua i nostri patrocinatori. Ringraziare qua i nostri ascoltatori anche, ringraziare qua il nostro amico Poletti là davanti il frigorifico di Musum, di Rocca Sales, davanti al Buon Ritiro. Il Poletti là che fa galline col pieno, l'altro che storia.
Allora un saluto grande ai nostri patrocinatori, ai nostri ascoltatori, a Daniel Galaracco con Anzi stamattina qua fin mesdì, ormai è mesdì che manca da essere 10-12 minuti. Allora a tutti quanti il desiderio di una buona settimana, di lavoro, di salute, pace a tutti quanti, noi ti ritorniamo domenica che viene. Buongiorno, salute, fin domenica che viene.